0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 2:07.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

c'era scritto e la firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 3 e 48 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Yes.
1: Sei su Radio Super e si sente.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 4 e 35 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 5 e 20 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sono le 6:00.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 6 e 42 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 7 e 24 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Sotto

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità. Interessi zero su tutto l'arredamento.
1: Sì, hai capito bene.
0: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19%, fino a 24 rate.
1: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
3: Sono le 7 e 30 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
4: Radio Super, la radio amica.

0: la pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19%, fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Sempre più tua, sempre più super.
5: Sono le 8 e 31 minuti.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblici.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: È Radio Super.
4: La tua Radio Super.
5: Sono le 9:02.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano fazzoletti bianchi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.
6: È Radio Super.
7: La tua Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 9:53 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
5: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

ancora in quel cassetto che so io. Quanto tempo son mancato in questa casa, lo sa solo Dio. Ti dispiace se mi siedo, sono

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Interessi zero su tutto l'arredamento.
5: Sì, hai capito bene.
4: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
6: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 10:45.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: La solita strada, bianca come il sale.

la pubblicità. Oasi del Mobile. Servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblici.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
5: Radio Super ti tiene compagnia.
6: Sono le 11 e 34 minuti.
7: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande, è nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
6: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
7: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
8: 030 97 19 700.

E il vostro Giorgio, che è di tutti i laghi, non solo del Lago Maggiore, vi dà il buon Giorgio anche oggi alle 12 e 2 minuti primi in questa giornata di giovedì 18 giugno, e quando siamo naturalmente nel pieno boom di questo ciclone che porta una bolla di aria calda. Fa caldo, però dai, diciamo. Allora, mi è piaciuta una vignetta dove paragonavano due situazioni del tempo in Italia. Una di 30 anni fa, 1975, è la stessa data di ieri. 35 gradi, il commento: una bellissima estate. E 40 anni dopo, 35 gradi, estate torrida, insomma dai, ha fatto caldo anche gli anni passati, adesso non diamo la scusa per 2 gradi in più, sempre al buco nell'ozono, anche perché, ne parlavo poc'anzi con Eleonora, sta facendo un caldo, sì caldo, ovvio, però non è un caldo così afoso, così tenace, così... Il cielo è azzurro, bello nitido, non è quel biancastro quando si fa quella cappa che allora diventa veramente insopportabile. E se ti metti all'ombra la cosa è vivibile. Peraltro, almeno qui da noi, la sera e il mattino presto si sta ancora bene. Adesso noi abbiamo 27 gradi, alle 2 quando finirò andremo a 29, però insomma, non lamentiamoci per queste cose. Insieme sino alle 14, come sempre lo sapete, il canale è il 787, anche se qualcuno mi vede sul 118, che è un altro canale che c'ha il nostro Agostino, ma quello di riferimento è il 787. E c'è un numero telefonico importante per voi, non lo so, ma per me è fondamentale, perché con quel numero di telefono, se voi lo fate, alimentate il mio programma, ci mettete la benzina dentro, lo fate viaggiare. Perché dovete chiamarmi? Non facendo richieste, non facendo dediche, non facendo giochi, ma semplicemente perché mi avete aperto la porta di casa vostra e mi piacerebbe sentire ogni tanto qualcuno che mi chiama: ciao Giorgio, ti chiamo da e ti auguro buona estate. Tutto lì. Se poi volete fare 2 chiacchiere, ben disponibile. E qual è questo numero di telefono? Lo ricordiamo: 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 40 41 42 3. E allora vai, vai, vai, vai, vai. Insieme sino alle ore 14 ci saranno i nostri sponsor pubblicitari, ci saranno naturalmente anche delle piccole riflessioni, l'angolo della posta, l'abbiamo chiamato l'angolo di Maria De Filippi, perché sono arrivate un paio di letterine ieri, veramente carine. Comunque partiamo con la musica, gli Stadio ci dicono vai vai!

0: Vai e corri al telefono che parte subito oggi con la prima telefonata. Pronto?
1: Buongiorno, sono la rompiscatole del lago di Garda.
0: Buongiorno.
1: Voglio essere la prima a salutarti e a darti il buongiorno.
0: Grazie.
1: E farti tutto un bel lavoro. Ecco, io ti ascolto sempre.
0: Lo so, con grande fedeltà, con grande affetto soprattutto. Affetto che è ricambiato.
1: Ecco.
0: Per cui, mi raccomando, e la porti un bacione sul lago di Garda.
1: Ecco.
0: Allora, il mese, ti dico subito una cosa, il mese prossimo mi hanno invitato un weekend a luglio a Punta San Vigilio.
1: Wow!
0: Mi hanno detto che è un posto meraviglioso.
1: Ma l'hanno rovinato tutto, hanno fatto robe che...
0: Non lo so. Io ci andavo da giovane, era un porticciolo con il barettino intorno e poco di più. Però in quel weekend lì io penso che riuscirò a fare un salto anche a Garda a salutarti.
1: Vediamo
0: se riusciamo a trovarci.
1: Posso essere anche morta io.
0: Oddio, aspetta perché che mi tocco lì. Mi sono toccato i gioielli di famiglia.
1: No, guarda, io volevo salutarti per prima e farti tanti auguri per tutto. Ecco, dopo tutto quello che viene dopo va bene.
0: È tutto un regalo, va bene? Lucienne,
1: è tutto un regalo.
0: Ti bacio dappertutto.
1: Grazie, sai. Abbraccio grosso.
0: Grosso, grosso. Ti stritolo.
1: Grosso, grosso.
0: Ciao Lucienne, ciao.
1: Ciao.

No, certo, per piacere. Stavo ascoltando gli Stadio con Vai Vai e poi sapete che ogni tanto il nostro computer va da solo e quindi mi ha fatto perdere gli Stadio che io invece voglio ascoltare. Allora, il primo augurio di oggi, e lo faccio veramente con tutto il cuore, va agli studenti delle superiori perché oggi iniziano gli esami di maturità. Oggi il primo giorno ci dovrebbe essere lo scritto di italiano. Loro ovviamente non mi possono ascoltare perché saranno sicuramente in aula a scrivere, però voglio mandare un saluto, un abbraccio a tutte le famiglie che magari a casa stanno attendendo. Poi ovviamente ci sarà il secondo scritto, poi ci saranno gli orali e poi finalmente per loro la meritata estate. Comunque mi raccomando, ragazzi, ce l'abbiamo fatta tutti, è un esame, niente di più, l'importante è arrivarci preparati. Quindi se avete fatto i bravi durante l'anno, i risultati arriveranno. Se avete fatto un po' i somarelli, allora il problema è un pochino più grave, eh? Abbiamo già pronto anche il primo sponsor che andremo a salutare tra poco, poi due chiacchiere, due petegules e soprattutto, ripeto, qualche telefonata per dirmi che mi volete abbracciare. Ho bisogno dei vostri abbracci, quelli forti che stringono, quelli veri, che ci fanno sentire come gli uccellini inseparabili.

0: messaggio all'interno di questa canzone che porta Gaetano Curreri, che è il cantante nonché lo scrittore dei testi degli Stadio, che tra l'altro ricordo sono il gruppo di punta che lavorano con Vasco Rossi, e lo stesso Gaetano Curreri ha scritto molti pezzi con Vasco, ma alla fine della storia dicono: finché la vita ti dà un minimo di energie, sfruttale tutte. Vai, vai, non fermarti mai. Anche quando ti sembra di essere stanco, fermati un attimo, ma non per rimanere fermo per sempre, per raccogliere ancora quel briciolo di forze e continuare ad andare avanti fino all'ultimo giorno di questo viaggio meraviglioso che si chiama vita. E quindi mi raccomando, diamo addio alla pigrizia e vai, vai, vai.
1: Messaggio promozionale.
0: Noi andiamo velocemente a salutare lo sponsor ufficiale del Giorgio Conti Show, che per il quarto mese consecutivo, e io sono veramente onorato di tanta gratitudine, e quindi devo ringraziare la GFP RAC, questa meravigliosa azienda che si trova qui a Polaveno, nella figura del titolare Nicola Palini, che ha creduto nel Giorgio Conti Show e continua a sostenerlo veramente con tanta energia. Quando si parla di GFP, si parla di tradizione e innovazione al tempo stesso, l'oggi e il domani, perché l'azienda è presente da 50 anni, ma in 50 anni si è sviluppata e continua a puntare al futuro con continui investimenti. Sto parlando di un'azienda che opera nel settore dei componenti meccanici per l'elettronica, e la cosa più bella è che io vi consiglio di scaricare il catalogo dal loro sito, perché sul sito, oltre a tutti i pezzi prodotti, vedete anche delle splendide immagini dei vari reparti di lavorazione. E allora vi do solo i riferimenti: GFP RAC la trovate a San Giovanni di Polaveno, in via Artigiani 40, con telefono 030 84 453. Grazie ancora una volta all'amico Nicola Palini.
1: Fine messaggio promozionale.

0: Alle 12.20 i fantastici Jackson 5 con l'ancora giovanissimo Michael Jackson. Quando si dice che i soldi non fanno la felicità, io credo che Michael Jackson rappresenti l'apice di chi ha avuto tanti soldi che non sapeva neanche come spenderli, ma forse gli è sempre mancata la serenità e la felicità, che ovviamente non puoi comprare con i soldi. Pronto!
1: Buongiorno Giorgio, sono Carla.
0: Buongiorno Carla, come mi stai?
1: All'ombra. Sì, non c'è male. Ascolta, facevo dei confronti sul caldo, quello che tu giustamente hai detto, vero?
0: Sì, sì.
1: Eccetera. Facevo dei confronti. Ho detto, ma io qui sono una regina con questo caldo. Quando da ragazza il 2 del pomeriggio in luglio si andava a pelare il grano turco,
0: vedi?
1: A tirar via la cima, eccetera, eccetera, a tirar via le foglie perché la pannocchia doveva essere scoperta, tutti i lavori a mano, a zappare e tutto. Ma io qui sono una regina, sì, fa caldino, però ascolta, però ti dirò una cosa, col mio quasi secolo di vita,
0: sì?
1: Posso fare dei confronti. Cioè i lavori manuali con le mani sono impagabili, sì, ci sono le macchine per questo, per quello, però secondo me il lavoro delle mani, le mani umane non peccano secondo me.
0: Ma soprattutto ci sono dei lavori che risultano tuttora molto impegnativi, perché guarda semplicemente a un uomo che ha una stalla, gli animali,
1: sì,
0: mangiano tutti i giorni, bisogna mungerli e tutti i giorni,
1: sì,
0: domenica compresa,
1: sì, sì,
0: volendo, non
1: notte,
0: volendo non puoi neanche fare le ferie.
1: Ma sì, infatti io avevo tre zii che facevano il bergamino tutte e tre, i fratelli di mia mamma, tutti e tre, che mungevano le mucche, si alzavano al mattino alle 3, alle 4, se non ricordo, come i fornai. Anche
0: come
1: i
0: fornai,
1: loro.
0: Esatto. E fornai, vogliamo parlare dei vogliamo parlare dei muratori in cima ai tetti sotto questo sole?
1: Anche, poverini, insomma, i tempi sono cambiati, d'accordo.
0: Diciamo che amiamo lamentarci troppo oggi.
1: Bravo, bravo, ecco, io ho delle amiche che, oddio no, io non sopporto ventilatori in sala, ventilatori di quale pale in alto, io non ho niente, gente, io non ho niente, non dico che sto bene, lo sento anch'io, siamo fatti tutti di carne e ossa.
0: Allora, se devo essere onesto, io le pale ce le ho, però non le faccio girare, ecco.
1: Bravo, bravo, finché puoi non farle girare, Giorgio.
0: E dico sempre
1: voglio
0: agli altri.
1: Voglio dire che adesso il mondo è anche un po' cresciuto nell'abbondanza.
0: Sì,
1: diciamo,
0: è vero, è vero. È vero. E che spesso va a fare conflitto quando vedi invece scene di fame, perché il mondo è ancora pieno di,
1: d'accordo,
0: gente che non ha il cibo, per cui
1: d'accordo. Mia mamma, sai cosa, perché corriamo sempre alle mamme, anche te Giorgio, spesso,
0: sì, guai.
1: Chissà perché,
0: è la mia scuola di vita,
1: diceva se io li devo mettere in fila, bambine mia, i soldi ci sono ma sono a mucchi. Sono a mucchi, cioè sono tanti o che non ce ne sono, i soldi a mucchi, la medicina.
0: Ma poi mia mamma mi diceva sempre, è chiaro che un minimo servono, perché ovviamente la bolletta, però diceva, ricordati che per tanti soldi tu possa avere, non comprano i sentimenti e la felicità.
1: No, quello anch'io sono d'accordo e l'ho constatato direttamente.
0: E quindi,
1: quello,
0: e quindi
1: sì,
0: non me ne frega niente a me,
1: sì,
0: dell'intelligenza, sì, artificiale,
1: sì,
0: e dei robot, perché per tanto che sappiano fare non avranno mai un cuore e dei sentimenti e,
1: esatto,
0: delle emozioni.
1: Esatto. Giorgio, io nella mia vita ho avuto la miseria della guerra, che tu sai, eccetera, eccetera.
0: Certo.
1: Ho avuto anche un po', non dico, non coloro a metà gamba,
0: diciamo agiata.
1: Brava, da poter dire questo me lo posso comprare. Ecco, io sono già una regina, io non lo so, ma forse sarò da un altro mondo, infatti sono di un altro mondo.
0: Assolutamente no, credo che siamo dello stesso mondo invece.
1: E poi dopo bisogna sapersi adattare un po'.
0: Brava,
1: pochettino.
0: brava. Se fino a ieri è andata bene.
1: Io le mie amiche, ma anch'io lo sento il caldo. Lì è questione di sopportazione, secondo me, un po'.
0: Ma poi credo, cara Carla, che il giorno sì e il giorno no, ce l'hanno tutti comunque. Però,
1: ah,
0: non,
1: sì?
0: Però non vai in giro a piangerti addosso a...
1: No, a
0: ti rimbocchi le maniche e via.
1: Sì, se ce la faccio. Può capitare che non ce la faccio più, chiedo aiuto.
0: Gli altri esistono per quello.
1: Però finché posso io mi arrangio da sola, anche i miei di sopra. No? Perché non mai chiamare? Ma cosa vuoi che ti chiama? Per un mal di testa, per un mal di pancia? Tanto me lo porti via, perché mi faccio alzare per niente. Io sono qui sotto di loro da 13 anni, da che è morto il mio povero marito. Non li ho chiamati ancora una volta perché non sto bene. E mi capita delle volte, insomma.
0: Allora, io ricordo che quando mamma aveva ogni tanto quei mal di testa abbastanza fitti, io la abbracciavo il più stretto possibile, però le dicevo: mamma, per tanto che io ti abbracci, non riesco a portarti via neanche un minimo del tuo mal di testa. Per cui...
1: come sei tenero con la tua mamma, Giorgio, come sei tenero.
0: Insomma, le mamme...
1: Sei bravo.
0: Allora, sì. Io ci sono perché lei mi ha inventato, basta. Diciamo che ha fatto un discreto lavoro, dai. Io poi ovviamente ci ho messo del mio, né? Ovvio.
1: Sì, beh, ecco. Certo.
0: Però certi valori che ti trasmettono... rimangono nel cuore per sempre.
1: Non si sciolgono più.
0: Ecco, e la mia Carla mi rimarrà nel cuore per sempre, perché
1: grazie,
0: anche se ho finito di leggere le tue poesie, adesso nel mio cassettone dei ricordi ho inserito le tue poesie, quello che mi hai scritto, e i tuoi lavori che purtroppo non posso far vedere.
1: Grazie. Ascolta, tra le poesie, non so se o che non te l'ho mandata o che mi è scappata, non so se l'hai letta, quella che dice una favola vera, la mia. Non c'è.
0: No, l'ho già letta, eh.
1: Ah, allora è un giorno che non c'è.
0: Probabilmente ti è scappata perché l'ho letta.
1: Sì.
0: Perché
1: sì,
0: io man mano le leggevo, non le rimettevo nella busta, le passavo.
1: Allora è stata la prima.
0: No, perché proprio man mano le leggevo, le passavo nel cassetto dei ricordi. Adesso la busta ormai era vuota.
1: Che ero impegnato, che ho aperto tardi il televisore.
0: Nulla vieta che tu, se quando hai voglia, mi scrivi ancora.
1: Chissà. Mistero.
0: Mai dire mai.
1: E non è mai troppo tardi.
0: Esatto, come diceva Alberto Manzi.
1: No, brava. E poi ha messo la canzone tanti anni fa, così bella. Non è mai troppo tardi per dire sottovoce, oppure con gli sguardi, ti voglio tanto bene. Non è mai troppo tardi per ritrovare la luce, il velo dai ricordi e sciogliere le nubi con il sole dell'amore. Ecco.
0: Mamma mia, che usignolo. Allora facciamo così: io e te presto partiamo, perché iniziano a settembre le selezioni per Sanremo.
1: Anche a te me lo dico.
0: Andiamo io e te. Tu vai alle selezioni e io vado alle terme, che almeno là mi prendono.
1: Va bene, no, vieni anche te, perché canti bene anche te. Stamattina non ho la voce tanto, un po' di raucedine con questo caldo.
0: Certo. Cara Carla, un abbraccio enorme e una buona giornata.
1: Lo ricambio di cuore.
0: Ciao bella donna, ciao.

0: un ragazzo incontra una ragazza e succede quello che succede quando un ragazzo incontra una ragazza. Pronto?
1: Un pulavenese, incontra un altro pulavenese.
0: In pulavenese, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come sta il mio inviato speciale?
1: Bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene.
0: Sei contento che hai riaperto il nostro bar?
1: È ovvio.
0: Ecco, io ovviamente poi più tardi scenderò a ringraziare perché ho già fatto la sfilata di moda nella mia camera, per cui sono stati splendidi. Mi hanno
1: l'hai anticipata.
0: Sì, nel salire subito ho cominciato lo spogliarello. No, vorrei chiarire per chi ci ascolta che qui fuori da casa mia c'è un bar che praticamente è il mio bar perché è attraverso la strada ed è l'amico Steven ed è l'amica Paola. E l'amica Paola, siccome gli è morto il babbo, mi ha detto: se non ti offendi, alla dei maglioncini e delle camicie anche firmate nuove. E gli ho detto: guarda, offendimi quanto vuoi, ma le accetto volentieri. E esatto. Stamattina mi ha portato sti due borsoni di roba e io nel salire in casa ho cominciato a fare la sfilata e va tutto bene, va tutto bene. Quindi la ringrazi da parte mia, comunque nel pomeriggio scenderò io.
1: Sì, sì, va bene, okay. Ok.
0: E poi da domani parleremo della nostra festa.
1: Vabbè, puoi parlare anche adesso.
0: Da domani, dai, oggi devo parlare di altre cose. Sono tirato coi tempi.
1: Da domani ringraziamo.
0: Da domani. Steven,
1: tutta l'amministrazione di quella festa lì.
0: Sì, sì, domani facciamo tutto.
1: Domani un ringraziamento, tutto. Domani
0: Come va fatto. Allora, bell'uomo, io sono già in ritardo oggi, pazzesco. Ci auguro. Ci vediamo domani, ci sentiamo verso sera, ok?
1: Ci sentiamo domani, così sono da Steven. Steven lo mette tramite la tele.
0: Ah, ecco, e sentiamo tutto.
1: Steven dirà se abbiamo detto tutto giusto oppure no.
0: Perfetto, allora a domani. Ciao.
1: Okay. Ciao.

0: The Colors, lui tra l'altro Stash è un ragazzo adorabile, dolcissimo, buono, elegante, raffinato. Io tra l'altro l'anno in cui vinsero Amici ho avuto possibilità di conoscerli, perché allora frequentavo gli studi Mediaset e quindi come pubblico potevo andare un po' a tutti i programmi. Poi ovviamente negli ultimi anni ho smesso, perché insomma va sull'età, i viaggi comunque costano, però quello fu l'ultimo anno in cui io andai tra il pubblico di Amici. Adesso devo parlarvi di un grande, grande amico.
1: Messaggio promozionale.
0: L'ottica Zanetti è molto più di un semplice negozio. È un'eccellenza che si trasmette di generazione in generazione, fondata nel 1960 da Mario Zanetti a Cazzago San Martino. L'attività ha visto una trasformazione epocale nel 1972, quando Adriana, la moglie, ha coinvolto anche i figli nell'attività. Adriana, che tra l'altro ha ricevuto post mortem un premio internazionale dalla Francia Corta per riconoscimento del fatto che porti in alto il nome della Francia Corta. E l'avventura della famiglia prosegue nel 1991, grazie a Walter, sempre con i suoi fratelli, apre un punto vendita a Iseo specializzato in ottica all'avanguardia, con uno studio optometrico per controlli della vista e lenti a contatto. Allora, occhiali perfetti, ottica Zanetti, questo è il nostro slogan. Vi ricordo naturalmente gli indirizzi e i numeri telefonici. Il punto vendita di Cazzago San Martino, quindi nel cuore della Francia Corta, lo trovate... Aspetta che ho perso tutto, ecco. Lo trovate in via Duomo 49 con telefono 030 72 54 085. Peraltro, grazie, non mi vedete, ma se mi vedreste, io sto indossando ovviamente, sia per vedere da vicino che da lontano, occhiali gentilmente offerti dall'ottica Zanetti. L'altro punto vendita via Campo 72 a Iseo con telefono 030 98 22 020. Questo peraltro in estate, in questo periodo, lo trovate aperto anche la domenica. Quindi, se vi capita di passare dalle parti di Iseo, andate e soprattutto presentatevi a nome di Radio Super o di Giorgio Conti, che per voi ci sarà un trattamento particolare.
1: Fine messaggio promozionale.

0: la vita.
1: Abbiamo fatto un salto nel passato con il nostro disco Ricordo, voi la ricordate ovviamente nella versione di Nilla Pizzi, che vinse, se non sbaglio, un festival di Sanremo. Io non ero ancora nato, però penso che il Giaguaro sappia tutto. In questo caso ho scelto questa versione di Tonina Torielli, e mia mamma la cantava sempre quando io ero molto molto piccolo, e io la parafrasavo e lei mi cacciava dietro le ciabatte perché le canticchiavo: son qui seduta sul bidet a rinfrescarmi l'edera.
2: Radio Super pubblicità.
3: Interessi zero su tutto l'arredamento.
4: Sì, hai capito bene.
3: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
4: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
5: Le 12 e 40 minuti.

È il momento di Maria De Filippi, c'è posta per te. Ieri mi è arrivata questa lettera breve che vorrei condividere con voi, anche perché la persona che mi scrive si chiama Mohamed, ovviamente non è di origine italiana, ma inizia la lettera dicendo: caro Giorgio, mi dà del lei, tra l'altro le scrivo una breve riflessione quale ascoltatore del suo programma, perché vedo che ha una certa sensibilità anche per certi argomenti. E la lettera dice poi così: sono nato in un paese dove era normale essere cristiani o musulmani, bianchi o neri, era normale vedere una chiesa accanto a una moschea e crescere sapendo che la fede degli altri non diminuisce la propria. Forse è per questo che non ho mai avuto paura della diversità. Al contrario, ho imparato a considerarla una cosa che mi arricchiva. Da musulmano ho sempre accompagnato mia moglie cristiana alla messa, insieme abbiamo visitato quasi tutti i santuari d'Italia, convivendo momenti di spiritualità, silenzio e riflessione. Non l'ho mai vissuta come una contraddizione, ma come un'espressione naturale del rispetto, dell'amore e della libertà di coscienza. Le convinzioni possono essere diverse, ma i valori che contano davvero, il rispetto, la dignità, la compassione e l'umanità, parlano una lingua universale. Per questo guardo con tristezza chi cerca di dividere le persone in base alla religione, al colore della pelle, alle sue origini. La mia esperienza mi ha insegnato proprio l'opposto, che possiamo restare fedeli a ciò che siamo senza smettere di apprezzare ciò che sono gli altri. Non è una teoria, è la vita che io sto vivendo e vorrei continuare a vivere. Grazie Mohamed.

0: È il grande Toto Cutugno con Soli, che affidò anche alla voce di Adriano Celaimano. Soli no, Soli assolutamente no. Io sono felice, felice perché mi sento molto amato qui nel paese dove vivo da neanche 4 anni. La gente mi vuole veramente bene. Ho una famiglia che mi vuole veramente bene. Sono entrato a far parte della famiglia di Radio Super, dove la famiglia mi vuole bene e voi mi volete bene, quindi non mi posso lamentare. Pensate che domani sono invitato come ospite VIP alla festa di una radio, il compleanno di una radio in un bellissimo locale sul Lago di Garda. Pensate che io per questa radio non ho mai lavorato, anzi ho lavorato per una radio concorrente, però il titolare, che è un amico, dice tu non sei un concorrente, tu sei un professionista e gente come te è sempre bella averla vicino. Insomma, sono quelle piccole gratificazioni che ti fanno piacere. Per la posta di Giorgio Conti, se volete, basta scrivere a Giorgio Conti, via Meucci 1-25060 Polavano, Brescia. Se invece avete voglia, così nella pigrizia di questa giornata estiva, dove siete lì sul divano che mi ascoltate passivi, prendete il ditino e andate sul telefonino, fate il 351 40 41 42 3. Uno dice: non l'ho mai fatto. Bravo, sarà la prima volta. Vediamo se c'è qualcuno che per la prima volta ha il coraggio di comporre questo 351 40 41 42 3.
1: Le 12 e 40.

0: Everlasting Love, amore senza fine, pronto!
1: Mamma mia, quanto amore c'è in giro!
0: Ma veramente, siamo pieni d'amore, scoppiamo!
1: E per caso che ha schiacciato il bottoncino, come ha detto prima.
0: Sì?
1: Sono Maria di Vienno.
0: Ciao Maria! Come va lì
1: bene?
0: All'ombra dell'eremo?
1: All'ombra dell'eremo, sì, eh?
0: Va tutto bene?
1: Sì. Poi io qua nella mia casa ancora, penso che ho sulla magliettina, con il golfino, non la magliettina, perché ho dentro ancora freddo.
0: Allora, c'è tornata qui al bar la moglie del proprietario, che è di, aspettane, Breno, è stata su 4-5 giorni perché è morto il babbo, doveva sistemare delle carte, mi diceva: Giorgio, guarda che la sera ci vuole ancora il golfino su da noi.
1: E perché forse la mia casa, cioè le camere che sono al piano superiore, così c'è sulla più caldo, mentre qua nella cucina e nella mia cameretta così c'è ancora fresco, c'è bel fresco.
0: Ma è come casa mia, sono quelle case vecchie, di pietra vecchie, che mantengono il fresco, effettivamente.
1: E come ieri sono andata in cantina con mio genero a giù ancora qualche salame e dice: Cribbio, verrei giù qua a mettere la branda qua, perché c'era giù un fresco.
0: Ci credo.
1: Perché le cantine, cioè dove si mettono i salami, una volta si diceva che l'inverno devono essere calde ed estate
0: fredde. È vero, devono avere una temperatura costante, effettivamente.
1: Esatto, ogni tanto vado, cioè ho giù un casino alla malora, però ogni tanto vado giù perché c'è giù bel fresco, più tanto che qua.
0: Allora, quando vorrai compagnia, io ti accompagno in cantina con un coltello e ci facciamo due fette di salame.
1: Vado su. Alla mattina alle 5 c'è aperto il forno qua vicino a me, dove vado a prendere il pane.
0: Sì?
1: Prendo un bel pane fresco.
0: Mamma
1: e
0: mia.
1: E ci mangiamo un
0: Guarda,
1: bel panino fresco.
0: È il mangiare più bello, perché io sono più per il salato che per il dolce, effettivamente.
1: Anch'io sono amara,
0: ecco,
1: un po' amara.
0: E quindi un bel pacco la mustadella, un panino col salame, di quelli appena usciti dalla forneria. Ma mi fai venire i bisigolini, perché io mangio le due quando finisco.
1: Io mangio sempre presto, perché sono così sempre da solo. Alle 11:30 io mangio.
0: Come gli ammalati.
1: Mangio quando voglio, diciamo.
0: Hai ragione. Ecco. Anch'io potrei mangiare alle 11:30, ma siccome sono un po' pigretto, quindi la mattina dormo un po', facendo già una bella colazione alle 9:30. Alle 11:30 non ho fame, allora aspetto alle 2 e
1: poi
0: via.
1: Bisogna mangiare con calma, ascoltare. Io ascolto la mia televisione, così faccio tutto con calma adesso, non ho più orario.
0: Brava. Io dico, quando arriviamo a un'età che ci permette la massima libertà, godiamocela.
1: Poi l'ho sentito prima che ha detto da schiacciare il pulsantino, allora ero qua sul divano, bella pacifica.
0: È la prima volta che mi chiami?
1: No, ho chiamato ancora.
0: Ah, ecco perché mi ricordo di te. Ecco.
1: Sì, dell'Eremo.
0: Sì. E allora invito anche le altre tue amiche di vincere questa pigrizia e usare il ditino per comporre il numero del telefonino.
1: Una al mare, le altre sono in montagna, sono tutte via, io sono a casa.
0: A casa, a fare la guardiana. Io ti ringrazio, ti mando un caldo abbraccio, anche se fa capo, vuoi che ti mandi un abbraccio freddo, sono mio morto.
1: È lo stesso.
0: Quindi ti mando un caldo abbraccio e quando vuoi usa il ditino, va bene?
1: La ringrazio molto, una buona giornata e buon fine settimana.
0: Anche a te un
1: grazie
0: bacione immenso.
1: Ancora.
0: Ciao.
1: Grazie mille. Ciao.

0: Apri il tuo cuore, apri i tuoi occhi. Pronto.
1: Buongiorno Giorgio.
0: Con chi sono in linea?
1: Sei in linea con Cristina da Brescia.
0: Cristina da Brescia.
1: Sì, è la prima volta Giorgio che io chiamo.
0: Allora ti meriti subito un premio, un abbraccio fortissimo da parte mia.
1: Grazie mille. Guarda Giorgio, la mia mamma ti segue tutti i giorni e non vede l'ora che arrivi la tua trasmissione.
0: Non ci credo.
1: Ecco, io lavoro perché sono un'insegnante e adesso sono gli ultimi giorni con le riunioni, così sta finendo, ero qui dalla mamma, ho detto mamma, perché lei dice no, non ce la faccio, poi fa fatica insomma a fare il numero.
0: Certo.
1: E allora ho detto adesso mamma chiamo io, che così te lo saluto. Perciò guarda, io ti ringrazio davvero tanto Giorgio, perché il tuo programma è un bel programma, perché non dà solo la possibilità di ascoltare le canzoni, ma dà la possibilità proprio a tante persone che hanno bisogno di parlare, di sentire una voce amica, di potersi confidare, diciamo, con una persona amica. Perciò veramente ti ringrazio tanto. Io so che fai tanta compagnia alla mia mamma.
0: La mamma come si chiama?
1: La mamma si chiama Maria Luisa, allora, ha 90 anni.
0: Maria Luisa, un bacione, un abbraccio enorme.
1: Ma lei mi dice, anche ieri sera mi ha detto, Giorgio mi piace ogni giorno di più, e poi mi racconta le telefonate, ho già chiamato questo, ho chiamato Gianfranco, tutti mi raccontano.
0: Ma guarda, siete il mio orgoglio, il motivo per cui io faccio con felicità questo lavoro.
1: Io l'ho capito, io ti ho sentito oggi per la prima volta, ma io ho capito che lo fai con passione.
0: Perché un conto è parlare alla radio, sono bravi tutti, un conto è trasmettere.
1: Bravissimo, ecco. E un conto è sapere ascoltare.
0: Anche.
1: Perché tanti, come dici tu, anche, parlano, ma pochi sanno ascoltare. Soprattutto magari parlando con le persone anziane che hanno voglia di raccontare la loro esperienza quando erano giovani.
0: Ma giustamente.
1: Non tutti hanno la pazienza di farlo. Non tutti hanno la pazienza, perciò un premio anche a te, perciò un forte abbraccio anche a te, Giorgio.
0: Tu hai finito con gli esami di scrutini, hai finito?
1: Dunque, sì, io ho finito ieri con gli esami dei ragazzi di terza media. E domani, vabbè, c'è ancora la riunione finale, perché poi c'è la plenaria finale, e qualche riunione ancora per il passaggio dei bambini dalle elementari alla scuola media, e il 29 giugno l'ultimo giorno con l'ultimo presidio
0: con San Pietro e Paolo andiamo in vacanza tutti, mentre oggi iniziano gli esami di maturità invece.
1: Oggi mia sorella, che ha le superiori, infatti,
0: esatto,
1: lei insegna al Gambara qui in città, al Gambara, e segna lettere, e oggi inizia la maturità.
0: Ne so qualcosa perché sì, per 10 anni ho insegnato comunicazione all'OK School Academy, quell'accademia per parrucchieri.
1: Me l'ha detto la mamma che insegnavi, però sì, non sapeva dirmi dove. L'OK School Academy è una scuola che viene scelta da molti ragazzi io insegno alla scuola media Bettinzoli di Brescia, e molti ragazzi scelgono
0: sì, perché ti avvia una professione effettivamente.
1: Assolutamente sì. Ah, tu per 10 anni
0: ho insegnato comunicazione. Ma guarda,
1: direi che sei veramente un professore in comunicazione.
0: E pensa che conservo tutti i compiti e i temi dei miei alunni.
1: Ma dai,
0: assolutamente, assolutamente.
1: E ti piaceva insegnare, Giorgio?
0: Tantissimo, tantissimo, tantissimo.
1: Io ti dico, a me piace. Io nasco come insegnante di francese, ho fatto per tanti anni l'insegnante di francese, adesso per problemi di salute sono insegnante di sostegno, ma ho scoperto che è un altro lavoro, innanzitutto, fare l'insegnante dei ragazzi con difficoltà è un altro,
0: certo,
1: lavoro, ma mi piace moltissimo e mi dà tante soddisfazioni.
0: Ai miei ragazzi dicevo, quando la freschezza che siete voi incontra la maturità che sono io, può, sì, nascere solo un miracolo.
1: E hai ragione, e parli bene di maturità, perché più io adesso ho 60 anni, perché insomma sono tanti anni che sono nella scuola, e apprezzo di più adesso la possibilità di aiutare i ragazzi.
0: Sì, è vero.
1: Perché adesso io ho 3 figli che sono diventati grandi, sai, una volta oltre alla scuola c'erano i bambini, la famiglia, perciò...
0: Un bel impegno.
1: Ecco, altri impegni. Adesso che posso dedicarmi quasi direi completamente alla scuola, lo faccio ancora con più passione.
0: Lo so. E poi ringrazio Dio di aver insegnato quella materia, comunicazione.
1: Quella materia.
0: Perché veramente ti dava la possibilità di
1: anche
0: entrare nel cuore
1: spaziare,
0: dei ragazzi.
1: Puoi spaziare,
0: esatto,
1: assolutamente,
0: esatto.
1: Trattare qualsiasi argomento. E soprattutto, come dici tu, entrare nel cuore dei ragazzi e permettere loro di esprimersi.
0: Guarda, ho avuto dei risultati straordinari anche da ragazzi in difficoltà che frequentavano strane.
1: Lo credo.
0: E i genitori che venivano in coda a ringraziarmi. Guarda, mi ha dato veramente tanto, tanto, tanto.
1: L'insegnamento, guarda. Parlando così con i ragazzi, appunto, si dice: ma chi è che vuol fare il professore? Nessuno più adesso ti dice che vuol fare il professore, e invece è davvero un
0: è bello,
1: un lavoro,
0: anche perché insegnare significa lasciare un segno.
1: Lasciare un segno.
0: Perché anche tra noi professori, permettimi, c'è insegnante e insegnante. Chi lo fa un po' stancamente, ecco, un po' stancamente,
1: ragione,
0: e chi lo fa con passione.
1: Tu, lo vediamo. Noi che siamo nell'ambiente, insomma, diciamo, lo vediamo. Però lasciare un segno ai ragazzi, un ricordo, un bel ricordo, sì.
0: No, poi la soddisfazione dopo 10 anni che ti invitano al matrimonio, che ti mandano le foto del primo figlio, e guarda una roba.
1: Ma che bello, allora devo dire che hai davvero lasciato un segno.
0: No, guarda, sono molto, molto, molto soddisfatto. Molto, molto.
1: Bene, allora Giorgio, guarda, è stato un piacere conoscerti.
0: Mio anche.
1: E adesso che sarò a casa, ti sentirò di più adesso che sono a casa, allora in questa fascia oraria avrò la possibilità di sentirti di più.
0: E tu rimanda quell'abbraccione grande grande alla mamma, ok?
1: Ma certo, subito lo faccio, grazie.
0: Buona giornata, è stato un piacere chiacchierare con te.
1: Tanti auguri per il tuo programma.
0: Grazie mille, a presto, ciao.
1: Ciao.

Beh, vedete il bello di raggiungere nuovi ascoltatori che magari ascoltano ma non telefonano? Vuol dire raggiungere la famiglia delle testimonianze, dei personaggi nuovi che fanno crescere il programma. È stato un bellissimo incontro quello che ho fatto. Il Giorgio Conti Show versione estiva, abbiamo detto, è un pochino più leggero rispetto a quello invernale dove vi stavo sempre addosso. E allora oggi lo alleggeriamo con un argomento tabù: il sesso. Ok, allora io ricordo da ragazzino il nostro massimo godimento era quando arrivava a casa il catalogo di Postal Market e andavi a vedere l'intimo. Vabbè, chi non l'ha fatto, dai, diciamocelo. Però era fatto con molta leggerezza, con molta... Del resto voglio dire, ci hanno fatto anche con questo sentimento, con queste emozioni che... E poi sai, nell'età, lì dove hai le prime fregole, insomma è importante, non è che è proprio ci passi sopra, e diciamocelo francamente, vediamo di non essere, come posso dire, dei perbenisti. E io ricordo che il primo film vietato ai 14 anni che andai a vedere è stato Anonimo Veneziano, con le musiche dirette dal maestro Stelvio Cipriani, ok? E c'era l'attrice principale, Florinda Bolkan, si innamora di un uomo che poi morirà per tumore, ma nei momenti di, chiamiamo, sesso, si intravedevano i seni della Bolkan, che era un bel balcone da vedere, e devo dire sono uscito un po' turbato da questo. Tutto il resto l'ha fatto la fantasia, ovviamente. E allora Massimo Ranieri ci propone Adagio Veneziano, direttamente dal film Anonimo Veneziano, ripeto, con colonna sonora scritta dal grande maestro Stelvio Cipriani. Un momento non tanto di sesso, ma piuttosto di grande amore.

0: You've got... Aspetta, mi togli così la canzone di Massimo Ranieri, ho capito. Ah, se no mi succhi alla pubblicità, va bene, allora andiamo in pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Da Metal Mark il tuo stile raddoppia.
3: Acquista due capi nel reparto abbigliamento e calzature e il secondo è scontato del 50%. Sì, è capito bene, prendi due, il secondo lo paghi la metà.
2: Solo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Le 13 e 10 minuti.

ma erano 4 o 5 i Platters, non ricordo bene. You have got the magic touch, ovvero sia tu hai preso il tocco magico, quel tocco che quando mi sfiori mi fa veramente sentire quanto sei vicino. Ah, che belle parole d'amore, mamma mia. E alle 13:13 siamo entrati nella seconda ora del Giorgio Conti Show, in diretta dalla sala ovale del piccolo emirato di Polaveno in provincia di Brescia, affacciati sul lago d'Iseo e sulla Franciacorta, sul canale 787 della vostra televisione, e sempre quel numero da fare se avete voglia di fare una chiacchierata, di mandarmi un abbraccio, un saluto, anche se non l'avete mai fatto, e vincete la timidezza. 351 40 41 42 3, ripeto, 351

0: Il grande Michele di Dite a Laura che l'amo. Pronto?
1: Sono sempre io.
0: Buongiorno.
1: Lucien o Lulu, perché mi chiamano anche così.
0: Lulu.
1: Volevo chiederti,
0: sì,
1: è un segreto,
0: sì,
1: come fai con tutti i tuoi sentimenti a stare da solo? Non lo so se sei sempre da solo.
0: Io non sono mai da solo.
1: Con tutti quei sentimenti che hai, il modo di comportarti, di dire, mi sembra impossibile.
0: Allora, non sono mai da solo in realtà. Sono solo in queste due ore, ma poi la mia vita è in mezzo alla gente. Ecco, la mia giornata è sempre piena di incontri, appuntamenti, gente che ha voglia di vedermi, di salutarmi. E poi ripeto, come ultima cosa, essendo anche single, c'ho da fare le cose che fanno tutte anche le donne, e quindi i mestieri, le lavatrici, stendere, eccetera eccetera, per cui la giornata è piena. Poi mi piace fare la passeggiata nei boschi, andare al lago a fare il bagno, andare a salutare i nipoti.
1: Con una bella ragazza
0: allora, cioè, ce l'ho avuta per parecchi anni. Allora, la prima l'ho avuta per 7 anni, ma in realtà io allora praticamente iniziavo a ero ragioniere, ok? E quindi ci siamo conosciuti, frequentati, poi ho cominciato a fare radio, poi purtroppo ho cominciato a fare i dischi, ho cominciato a fare serate come disc jockey, serate in giro per l'Europa,
1: ecco.
0: E a un certo punto, dopo 7 anni, lei giustamente, che aveva un anno più di me, e devo dirti che lei mi ha fatto diventare uomo, perché essendo di un anno più vecchia era già una donna, quindi mi ha insegnato l'eleganza, mi ha insegnato tante cose. Però io onestamente, dopo 7 anni, lei voleva stringere qualcosa e io le dissi con massima sincerità, lo ammetto, si chiama Milena, le dissi: Milena, io ti voglio un gran bene, non ho in mente nessun'altra donna, ma io ho deciso di sposare il mio lavoro. Che marito sarei, che papà sarei, sempre in giro che non posso vedere mia moglie e non posso vedere crescere i miei figli. Io ripeto, la vita ti lascia tante libertà, ma ogni libertà comporta una rinuncia.
1: Comunque sei, non so, più che fantastico, speciale, non so dire cosa, per quello che dico, con tutti i sentimenti che hai, va bene, ti vogliono bene tutti e è già tanto. Perché è già tanto che ti vogliono bene tutti.
0: No, no, ma poi ho avuto anche una convivenza di 12 anni, per carità, molto bella, molto intensa. Poi ovviamente le strade si sono separate, perché capita, non abbiamo litigato, solamente ognuno dei due maturando ha poi seguito altri percorsi. Per esempio ti dico, la mia ex compagna è diventata buddista, ok, ma per carità, tanto di rispetto, e poi si è innamorata della milonga, andava in giro a ballare il tango argentino, ed erano due cose che non mi appartenevano, per cui abbiamo deciso, siamo tuttora come fratello e sorella, ci vogliamo un bene dell'anima, ma ognuno ha preso la sua strada, per cui non sono mai solo.
1: Io penso che ti vogliono bene tutti, tutto il mondo, perché hai girato tanto.
0: E poi dico sempre, ragazzi miei, può finire anche un amore, no? Come finisce la vita, certo, e dico sempre, certo. Morto un papa, sì, se ne può fare anche a meno per un po'.
1: Sì, va bene per quello, insomma, dopo qualcosa di sfroso magari capita così.
0: Ma guarda che io ho ancora voglia di innamorarmi, non è che ho deposto le armi, assolutamente.
1: Ci mancherebbe. Io sono innamorata del mio autista.
0: Ecco.
1: E sono anzianissima.
0: Fa niente, l'amore non ha età.
1: Hanno detto appunto, ecco, il cuore è sempre giovane.
0: E come le tasse, non hanno età, finché sei vivi le devi pagare.
1: Quelle sarebbe meglio che non ci fossero, comunque. Vabbè.
0: Bella donna, ti abbraccio.
1: Scusami che ti ho fatto parlare.

0: Dite a Laura che l'amo, non posso dirlo alla mia Lauretta Rabizzi, perché sennò suo marito si arrabbia. Pronto?
1: Ma tu sei magico, ma tu sei meraviglioso, ma tu sei una persona unica, speciale.
0: Allora, siamo tutti unici.
1: Sì.
0: Anche tu lo sei speciale.
1: Chi non comunica non esiste. Questo è vero, bisogna la comunicazione. Francesca,
0: tu sai che ognuno di noi è
1: François. Francesca Vini da Robecco, provincia di Cremona.
0: Robecco d'Oglio,
1: provincia di Cremona. Sei la mia compagnia, sei la mia. Guarda, diciamo, non il mio fidanzato, perché anch'io sono sola da tanti anni.
0: Però ma se volete considerarmi anche vostro tutti fidanzato, giorni. L'importante è che non mi chiedete gli alimenti.
1: No. Non ho e di amicizia, di amore, di affetto.
0: Chiedetemi affetto, chiedetemi.
1: Non ho parole, sai che io sono una poetessa.
0: Sì.
1: Io sono studiosa sugli alberi, sugli animali, però con te mi metti in difficoltà perché non so se sei magico, se sei una persona soprannaturale.
0: Oddio, persona secondo me mi state creando un mito che non esiste, però vi ringrazio.
1: Un mito, c'è questo mito, ma guarda, io da sensitiva percepisco questi messaggi, chi ama la natura, chi ama gli animali, chi ama gli alberi, chi ama comunicare, ma scherziamo.
0: Non lo so, io non riesco, veramente a voler male. Piuttosto se incontro qualcuno.
1: Tu sei il mio gemello.
0: Allora,
1: io sono dei gemelli, io sono uguale, buono.
0: Io
1: brava,
0: inizialmente da giovane, ovviamente, ogni tanto mi arrabbiavo. Poi una mattina mi sono alzato e ho detto: da oggi, ma questo ancora intorno ai 30 anni, da oggi non esiste niente, nessuno che mi debba rovinare, non dico un giorno, ma nemmeno un'ora della mia vita. Se qualcuno ci prova, lo evito e lo faccio scivolare via.
1: Bravissimo. Complimenti, sei proprio, guarda, è una bella anima, un bel personaggio.
0: Grazie delle belle parole.
1: Guarda, tante persone come te, ti do del tu, perché può essere il mio bambino, mio figlio, può essere... Io sono quella signora senza tempo, dunque se ho fatto 30 anni di televisione, faccio il conto quanti anni avrò.
0: Eh beh sì,
1: non te lo dico.
0: Hai cominciato hai cominciato a fare il programma per i bambini a 3 anni, quindi ne hai 33.
1: No, ascolta.
0: Ma poi che cos'è l'età? Françoise, cos'è l'età? Cos'è? C'è gente vecchia a 20 anni e giovane a 90.
1: L'età non esiste, esiste la mente, perché il corpo se ne va, ma l'importante è reagire, esorcizzare ciò che abbiamo.
0: Esatto.
1: Io ho iniziato con la radio Atena di Cremona.
0: Sì.
1: Ero a portare lì i miei cani. Da suo figlio mi ha detto: signora, lei vuol venire così. Ecco, e ho preso questa passione, poi sono andata a Tire Sua Regina in TV,
0: sì.
1: Poi sono andata a Videostar a Milano, Lodi, e poi a Rete Brescia per tanti anni, la mia famiglia. Sì, veramente mi manca questo, mi manca la comunicazione, perché a me piace espormi, parlare.
0: Ecco, io adoro tanto la radio, ok? E la televisione meno, nel senso che l'ho fatta per parecchio tempo, però un programma così intimista come questo va bene in radio, in TV va bene lo show, il varietà, l'intrattenimento, ecco, cose più leggere, e ne ho fatte parecchie effettivamente.
1: Sì, non l'ho sentito, perché guarda, ho sentito quello... tra la tua storia, la tua vita, la tua mamma.
0: Per cui ti dico, adoro anche la TV, però ho detto a Agostino, non mettermi il monitor, perché io voglio che si ritorni all'idea della radio, che è una voce, basta.
1: Sì, una voce, bravo, bravissimo.
0: Niente, bella donna, grazie delle belle parole, ti abbraccio forte, ti voglio bene.
1: Carissimo, buon pomeriggio.
0: Ciao Franci, ciao.
1: Un abbraccio al tuo pubblico.
0: Grazie mille, ciao.

Ma poi ripeto, io mi concentro in queste 2 ore, ma nelle altre 22 non è che sono così intenso, così mi piace divertirmi, mi piace scherzare, magari fare qualche birichinata, non sono poi santo. Vorrei esprimermi un ultimo pensiero oggi, poi lasciamo un po' andare anche la musica. Abituati al fatto che non puoi controllare tutto, che ci saranno cose nella tua vita che succederanno senza meritarle, che la vita cambia i piani di un giorno all'altro senza chiedertelo, ma abituati anche a tornare sempre alla tua pace, a rinascere, a ricrearti, ad arrabbiarti con il destino ma anche a dargli il beneficio del dubbio. Abituati a perdonare, a lasciarti andare, a ringraziare, affinché qualsiasi cosa verrà abbia spazio per arrivare. Nessuno sa il meglio se deve ancora venire, ma a me piace crederlo e questo mi basta per ricominciare da zero tutte le volte che serve per continuare a provarci. E quando serve bisogna saper dire anche no. E se lo dice il grande maestro Vasco, c'è chi dice no. Ebbene sì, se uno vuole essere coerente, ogni tanto bisogna dire anche no.

0: Io non so voi, ma qual è il momento più bello della vostra giornata? Quello che preferite? Solitamente il proverbio dice che il mattino ha l'oro in bocca. È vero, però io personalmente, ripeto io, è un mio punto di vista, amo molto di più il tramonto e la sera, perché fai un po' un bilancio di quello che ti è successo. Pronto?
1: Pronto, Giorgio, mio caro.
0: Buongiorno.
1: Mio caro Lippio.
0: Buongiorno. Che è quello che alza il morale.
1: Che alza il morale,
0: esatto.
1: oggi ce l'ho su il morale.
0: Meno male, perché, non hai bisogno di litio oggi.
1: Anche perché quando ce l'ho giù penso a te, che se sei uscito te da quel tunnel, ci posso uscire anch'io.
0: Assolutamente. Ci vuole grande forza di volontà.
1: Di volontà, sì.
0: Perché il medico mi disse, ricordati che... ma questo vale per ogni patologia, il 50% lo fa la medicina, il 50% lo fa la tua voglia di stare bene.
1: Sì, sì, sì, è proprio una questione di volontà, ci vuole... è difficile, perché non è una cosa molto semplice, non è che sia...
0: No, anche perché rimane per noi sempre un punto debole per tutta la vita, dobbiamo sempre stare attenti.
1: E poi vedi le cose enormi, una cosa che è piccola... ma te la vedi enorme quando c'hai quella,
0: sì,
1: quel coso lì, ti vedi, sembra di essere in un tunnel che non riesci a uscirne.
0: È vero.
1: Non riesci a uscirne, è una cosa strepitosa.
0: Allora, se non ci passi non lo puoi capire, non viene avvertito come malattia, perché in realtà non è che ti fa male qualcosa, devono operarti.
1: È quello.
0: C'è purtroppo la testolina che va un po' a spasso.
1: Che va per tuo conto. Insomma, io quella testa, chilami, è un po' matta. E adesso ho sentito il bisogno di chiamarti, anche solo per salutarti.
0: E questo mi fa molto piacere.
1: Sei il mio toccasana, guarda, non finisco mai di ringraziarti.
0: Non lo so, perché voi aiutate me col vostro affetto a caricare le batterie, perché sennò anche le mie finiscono.
1: No, non finiscono, ecco. Te hai sempre buone parole, hai sempre un umore alle stelle.
0: Ma perché me lo date voi? Io quando arrivano le due... e che vabbè, mi rilasso un attimo, mi cucino qualcosa, e alle 5 sono già sul computer a preparare il programma del giorno dopo, perché non vedo l'ora di... cioè, voglio dire, io faccio 2 ore, ma sai quanto lavoro c'è dietro la preparazione di queste 2 ore? Non sono 2 ore buttate lì così, anche le canzoni me le ascolto, me le studio, mi piace prepararmi, ecco.
1: Nella vita... poi sei un buon gustaio anche di canzoni, perché metti sempre delle bellissime canzoni.
0: Beh, dopo sai, i miei gusti, io ripeto, purtroppo ho una grande ignoranza sul liscio e sui ballabili e sulle orchestre.
1: Anch'io.
0: Sono ignorante, ho sempre frequentato la discoteca, per cui... Però quando Agostino gli dissi non ti metto perché no, farei una brutta figura... E lui mi disse, prova a fare un programma come va a te, vediamo, e oggi mi ha detto, grazie, avevi ragione tu.
1: Avevi ragione, sì. No, sono belle, a me piacciono tanto, ecco, almeno per i miei gusti.
0: Certo.
1: Mi piacciono, ecco, perché neanche io sono tanto per il liscio, e perché sono mia buona de balà, non lo so. Sono mia buona de balà, e allora... Oggi qui a Cremona fa un caldo tremendo.
0: Beh, ci credo.
1: Fa un caldo. Adesso ho acceso l'aria condizionata in casa.
0: E ringrazia che fa un caldo, perché se ne facesse 2, guai.
1: Per fortuna che solo... 2 arriveranno, perché ha detto che non è ancora il boom del
0: caldo.
1: Deve ancora arrivare, da domani o dopodomani va fino a 38 gradi.
0: Sarà un weekend focoso.
1: Ecco. Non ci voglio pensare, perché a me l'estate non piace tanto, io preferisco l'inverno.
0: Affrontiamo i problemi uno per volta, giorno per giorno. Quando hai bisogno di litio, chiamami.
1: Di litio, ecco, io oggi sto bene, però oggi lo chiamo, sentivo proprio il bisogno di chiamarlo.
0: E questo mi fa molto piacere.
1: Che la nonna Pina chi è l'impomata è.
0: No, le gaole be fese.
1: L'impomata.
0: E voglio bene fese, lo sai che ti voglio bene.
1: Grazie, anch'io te ne voglio tanto.
0: Siamo sulla stessa onda, lo so.
1: Sì, va bene.
0: Ciao bellezza, un bacione. Ciao, grazie a te, ciao.
1: Ciao.

0: Eravamo già maschilisti negli anni 60, infatti i Beatles scrissero questa canzone dicendo: bambina, guarda che ti lascio guidare la mia macchina, baby you can drive my car. Quanti anni sono passati, ma loro sono una leggenda. Vi stavo dicendo che come momento più bello della giornata io amo il momento del tramonto. Infatti anche quando vado al mare in vacanza, magari prenoti l'albergo, io faccio solo la colazione e dormo, perché il pranzo mi piace farlo magari in spiaggia, al chiosco, all'ombra, ovviamente mangiando una piadina. Però il fatto di dover rientrare per forza alle 7:30, quando è il momento più bello di stare in spiaggia, dovessi mettere in gingheri col caldo che fa, no, io sto in spiaggia e amo veramente l'ora del tramonto, perché fai un po' la riflessione, ti passa davanti tutta la tua giornata e fai le tue considerazioni. Il tramonto, il fascino, la bellezza, l'ebbrezza di un caldo sole a fine giornata. Si nota che il sole è stanco, ma vuole brillare costantemente fino alla fine, riscaldando i cuori freddi delle persone, scaldando ora per ora il mare, senza timore si nasconde e va a dormire. Ma prima di tutto ciò, vuole donare con la sua luce e i suoi colori un po' di amore a tutte le persone che ogni sera si perdono nella sua immensità. Lo ascoltano e riescono a capirlo fino in fondo. Occorre ovviamente tanta sensibilità. Bisognerebbe andare oltre a una semplice visione da fotografia, ma tutto ciò ci regala il maestoso tramonto e sempre per me pura magia.
1: Le 13:39.

0: Michele Zarrillo con La Notte dei Pensieri, pronto?
1: Buongiorno Giorgio.
0: Oh, la nostra nonna Lu.
1: Sì, oggi in ritardo, in ritardissimo.
0: Bonjour.
1: Buongiorno per tutti, lo giuro.
0: Mi dicono che ieri qualcuno ha fatto le nanne abbondantemente.
1: Sì. E infatti il momento più bello della giornata è quando io vado a letto.
0: Ecco, vedi, ognuno c'ha i suoi momenti.
1: Sì, esatto. Allora io mi svecco nel letto, sai, con il 4 di coppe.
0: Il 4 di bastoni.
1: E che goduria. E ti ascolti la radio, ti ascolti il televisore, fai quello che vuoi, ma
0: il momento letto è magico.
1: È magico. Scusa, la mattina mi incazzo un po' di più perché mi devo alzare. Questo da quando ho fatto la prima elementare, dicevo andrò in pensione, prima o poi succederà anche a me. Dalla prima elementare che sognavo di poter dormire la mattina.
0: E adesso finalmente ce l'hai fatta bene anche.
1: Adesso sì. Per bene no, perché sai quanti anni sono passati.
0: E beh sì, lo so.
1: Alzarsi presto, sarà successo a tutti, non solo a me.
0: Esatto. Ognuno ha i suoi vizi ed è giusto, arrivati a una certa età, potersi coccolare.
1: Oh, la grande.
0: Esatto.
1: Ma la grande sì. Mi dicono, ma Luisa, sei sempre a casa, non ti muovi mai. Ma che goduria, che rottura di palle stare in giro.
0: Esatto, e poi ricordo che nonna Lu non è mai da sola, perché ha sempre i suoi angeli custodi che anche stasera andranno a sfrocare la cena.
1: Sì, infatti io sono già qua, sono andata a fare la spesa, ecco perché è in ritardo. E adesso sto già preparando, caro, il mio Giorgio.
0: Ovviamente non posso dirti aspettiamo mezzanotte che è il tuo compleanno, perché tu sarai già a letto da 2 ore.
1: No.
0: Ti festeggiamo domani.
1: Esatto. Domani mi festeggiamo. Va bene.
0: Ti lascio in cucina. A stasera.
1: Grazie, a stasera.
0: Ciao nonna Lu, ti voglio bene.
1: Ciao a tutti.

0: Pronto?
1: Pronto, sarei stufo di sentirmi. Volevo dirti che sono anch'io come nonna Lu, che voglio dormire qualche volta, perché il mio lavoro, quando l'ho fatto, partiva dalle 6 del mattino fino a mezzanotte, tutto un dritto.
0: Adesso però la mattina dormi.
1: Ecco, allora adesso alla mattina alle 5 e mezza mi sveglio.
0: Ah, bello!
1: Però sai, vado a letto alle 10, non è che
0: dormi le tue ore allora.
1: Anche perché sono da sola e allora
0: certo.
1: Quando è finita Radio Super,
0: mi spengo anch'io. Bene.
1: Voglio dire che ho fatto tante ore per 26 anni con mio marito. E prima ho lavorato in altri posti,
0: certo.
1: Perché io non sono istruita, ho fatto solo le elementari, perché una volta soldi non ce n'erano.
0: Dunque, mia mamma, che era figlia di poveri, le hanno permesso di arrivare alla prima avviamento e poi le hanno detto stai a casa perché devi aiutare la nonna, la mamma.
1: Infatti
0: ecco.
1: Così era, è successo a mio fratello, hanno fatto studiare un po', mio fratello un po' più grande, che adesso non c'è più, ecco.
0: Però ti dico una cosa, al di là di ogni scuola, al di là di ogni diploma, la scuola più bella che insegna tante cose è la vita.
1: Ecco, bravo, io se sono come sono o come posso essere, o perché adesso piaccio alla gente anche se ho tutti questi anni, è stata la vita
0: a forgiarti così, sì.
1: Ecco, perché sennò per la scuola, purtroppo una volta era così, bisognava lavorare perché soldi non ce n'erano.
0: Esatto. Lucy, campanello rosso, dobbiamo andare.
1: Ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Ecco, io non vorrei passare per il cattivo, perché voi mi conoscete, sono tutto tranne che cattivo, però devo invitare i più fedeli, va bene anche la telefonata tutti i giorni, due, però tre, sono un po' tante effettivamente, perché il Giorgio Conti Show deve essere un programma di tutti, non deve essere un monopolio di qualcuno, per cui uomo avvisato mezzo salvato, ripeto, perché mi piace dare la possibilità a tutti di riuscire a telefonare. Adesso però devo mandare un ringraziamento particolare.
1: Messaggio promozionale.
0: Quante volte si dice non vedo l'ora di, non vedo l'ora di, non vedo l'ora di? Allora, se non vedi l'ora, è forse ora che tu vada da Ottica Zanetti. Ottica Zanetti significa occhiali perfetti. Ottica Zanetti, una realtà storica presente da 60 anni, con grande competenza e grandi macchinari in grado di farvi una valutazione corretta di tutto quello che è il vostro occhio. E ripeto, non lesinate sulla vista, fate un controllo e soprattutto se poi dovete scegliere un occhiale, mi raccomando, affidatevi a mani esperte. Ottica Zanetti è presente a Cazzago San Martino in via Duomo 49 con telefono 030 72 54 085 e poi il punto forte per l'ottica è anche e soprattutto a Iseo in via Campo 72 con telefono 030 98 22 020. Qui peraltro, adesso che siamo nella bella stagione, trovate aperto anche la domenica. Nel dubbio chiedete di Walter, che è il titolare responsabile, comunque tutto il personale è preparato, ma se vi presentate a nome di Radio Super avrete un trattamento particolare. Fidatevi, oltre che essere un grande amico, è una bella persona, è un grande professionista e questo vale per le lenti per vedere da vicino, per vedere da lontano, per le lenti a contatto, per gli occhiali da sole. Mi raccomando, la lente è fondamentale. Dopo sulla montatura sbizzarritevi come volete, la volete costosa, ultima moda, bene, vi accontentate di un modello più sobrio. Anche sugli occhiali da sole, sui modelli non di ultimo arrivo, ci sono sconti dal 20 al 40%, per cui ripetiamo, Ottica Zanetti, occhiali perfetti.
1: Fine messaggio promozionale.

0: Mentre cantano i Beach Boys, andiamo con la prossima telefonata. Pronto?
1: Yeah, the Beach Boys singing song, yeah.
0: Buongiorno.
1: It's true.
0: How are you?
1: I'm sorry. A Guanagana
0: lo sentivo su Radio Monte Carlo.
1: Mamma, certo, e Luisella Berino, pensa cosa ero piccolo, ragazzino, piccolo. Ed ora a Guanagana con Agas a morte, ti ricordi che
0: mi
1: c'era?
0: Ricordo, ti dirò, purtroppo, lo ammetto, io la sera quando sono stanco di TV e mi voglio rilassare, sintonizzo su Monte Carlo by Night.
1: Beh, dov'è il problema? Le radio sono meravigliose, ecco. Certo.
0: Non ho voglia di disco, voglia di cose raffinate, eleganti. Me la tiro, non lo so.
1: Che Radio Monte Carlo ha rappresentato per tanti anni una radio d'élite. Già, io ecco tanti ricordi di tanti conduttori, alcuni, uno non viene citato da nessuno, neanche da Radio Monte Carlo, è Roberto Arnaldi. Ha dato tanto a Radio Monte Carlo lui, e ha fatto di tutto, all'ultimo ha perso il posto, era andato a lavorare a Genova, un uomo faceva in Atene Monte Carlo il Book Zoom, era una sorta di Paroliamo che c'era,
0: sì?
1: La Lea Pericoli.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, Lea Pericoli, che è quella la ricordo.
1: Naturalmente, però Roberto Arnaldi, tra tanti conduttori che hanno dato tanto alle radio, insomma un po' così... E lui, va bene, non voglio, sono note un po' dolenti. Amo molto il fatto che tu comunque inserisci sempre qualche brano americano anni 50, che io adoro. E faccio breve, perché ci ha già intrattenuto molto la nostra, non la nonna Lu, che carina, l'altra signora che chiama tante volte, come si chiama?
0: Giovanna.
1: Lei è
0: la Lucienne,
1: lei è multi
0: è multitasking, no?
1: Sì. No, devi sapere che in quegli anni, e concludo, i DJ, quando nel dopoguerra hanno cominciato a riformulare le hit o X,
0: okay.
1: Quando usciva un brano storico che raggiungeva la vetta,
0: sì?
1: Usavano questo slang, esempio Bobby Darin, Splish Splash, no? E allora cosa dicevano? And now Bobby Darin is Splish Splash is a smash it. Smash it voleva dire che schiacciando era già arrivata in alto. Subito, no? Erano le smash hit,
0: quelle che le famose nuove entrate alte,
1: Nuove entrate, che però esatto. Sono slang di noi radiofonici cultori, anche un po',
0: abbiamo i nostri difetti, insomma,
1: non possiamo mica essere per te,
0: esatto.
1: Senti, io saluto tutti e grazie ogni tanto anche di questi percorsi vari, ma anche questi anni 50 che io amo la storia. Io ho sempre amato gli anni 50. Sempre.
0: Anch'io li ho amati, purtroppo li ho superati. Sì. Ti abbraccio forte.
1: Mi superi sempre. Ciao, caro.
0: Ti abbraccio forte. Ciao. Bene, e con il Jaguaro, signori e signori, le Jeux sont faits, rien va plus. Ci sentiamo domani alle ore 12 fino alle 14 con il Giorgio Conti Show. Vi lascio col tanga, no, vi lascio con un tango italiano e con la pantera di oro, Milva. Vi voglio bene e vi amerò fino a domani. Ciao a tutti.

0: Radio Super Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Da Metal Mark il tuo stile raddoppia.
4: Acquista due capi nel reparto abbigliamento e calzature e il secondo è scontato del 50%. Sì, hai capito bene. Prendi due, il secondo lo paghi la metà.
3: Solo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
5: Le 14 e 2 minuti.

0: Radio Super Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Interessi zero su tutto l'arredamento.
4: Sì, hai capito bene.
3: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19%, fino a 24 rate.
5: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
6: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
7: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
8: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 14 e 43 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 15 e 24 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Interessi zero su tutto l'arredamento.
3: Sì, hai capito bene.
2: Da Metal Market Centro Arredi, interessi 0-0%. TAEG 3,19% fino a 24 rate.
4: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Market Centro Arredi.
5: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
3: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
4: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

cosa ne sai di quello che io provo per lei.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 16:08.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto

0: la pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 16 e 47 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblici.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Questa è Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
2: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: adesso.
1: Prendiamo il canto, noi canteremo gloria a te.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Oggi, giovedì 18 giugno, undicesima settimana del tempo ordinario, diciamo la messa votiva dell'Eucaristia, ringraziando il Signore che ci ha dato questo dono immenso e chiedendogli che doni alla sua Chiesa tanti e santi sacerdoti. Ci prepariamo umilmente a incontrare il Signore Gesù. Non siamo distratti, ma attenti, e chiediamogli umilmente perdono di tutte le nostre colpe. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Padre, che nel mistero pasquale del tuo Figlio unigenito hai portato a compimento l'opera della nostra redenzione, concedi a noi, che nei segni sacramentali annunciamo con fede la sua morte e risurrezione, di sperimentare sempre più i benefici della tua salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del Siracide. Sorse Elia profeta come un fuoco, la sua parola bruciava come una fiaccola. Egli fece venire su di loro la carestia e con zelo li ridusse a pochi. Per la parola del Signore chiuse il cielo e così fece scendere per tre volte il fuoco. Come ti rendesti glorioso, Elia, con i tuoi prodigi? E chi può vantarsi di esserti uguale? Tu hai fatto sorgere un defunto dalla morte e dagli inferi. Per la parola dell'Altissimo, tu hai fatto precipitare re nella perdizione e uomini gloriosi dal loro letto e hai annientato il loro potere. Tu, sul Sinai, hai ascoltato parole di rimprovero, sull'Oreb sentenze di condanna. Hai unto re per la vendetta e profeti come tuoi successori. Tu sei stato assunto in un turbine di fuoco, su un carro di cavalli di fuoco. Tu sei stato designato a rimproverare i tempi futuri, per placare l'ira prima che divampi, per ricondurre il cuore del padre verso il figlio e ristabilire le tribù di Giacobbe. Beati coloro che ti hanno visto e si sono addormentati nell'amore, perché è certo che anche noi vivremo, ma dopo la morte la nostra fama non perdurerà. Appena Elia fu avvolto dal turbine, Eliseo fu ripieno del suo spirito. Nei suoi giorni non tremò davanti a nessun principe e nessuno riuscì a dominarlo. Nulla fu troppo grande per lui e nel sepolcro il suo corpo profetizzò. Nella sua vita compì prodigi e dopo la morte meravigliose furono le sue opere. Parola di Dio. Gioite giusti nel Signore. Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgano, giustizia e diritto sostengono il suo trono. Gioite giusti nel Signore. Un fuoco cammina davanti a lui e brucia tutto intorno i suoi nemici. Le sue folgori rischiarano il mondo. Vede e trema la terra, Gioite, giusti nel Signore. I monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. Annunciano i cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria. Gioite, giusti nel Signore. Si vergognino tutti gli adoratori di statue e chi si vanta del nulla degli idoli. A lui si prostrino tutti gli dèi.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, pregando: non sprecate parole come i pagani che credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele domandiate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Parola del Signore.
2: Prendiamo un momento di contemplazione. Contempliamo questa preghiera che Gesù ci ha insegnato, il Padre nostro. È la preghiera più bella, più importante, più essenziale. Ecco, la dobbiamo recitare con calma, con la bocca certamente, perché è una preghiera vocale, ma soprattutto con la mente e con il cuore. Quando la diciamo da soli, ecco, non diciamola in mezzo minuto, ma anche in 5 minuti. Dire il Padre nostro, per esempio, in 5 minuti ci apre la mente e il cuore, perché è una preghiera che ci fa vivere la contemplazione con il Signore. Allora, come possiamo recitare questa preghiera? Lasciamoci, ecco, condurre da Gesù, perché è la preghiera che Gesù ci insegna. E abbiamo lo Spirito Santo, quindi Gesù e lo Spirito Santo ci aiutino a pregare, a rivolgerci a Dio. Come dobbiamo rivolgerci a Dio? Dio è Padre, Dio è Papà. Sa già di cosa, ciò di cui abbiamo bisogno. Ci rivolgiamo a Lui come figli amati, assieme a Gesù, appunto, che è il Figlio. Un tentativo, ecco, di contemplazione di questa preghiera. Voi dunque pregate così: Padre. Fratelli e sorelle, Dio è Padre, è Papà. È mio Papà. Mi ama sempre. Non sono orfano, non sono solo, non sono abbandonato, ma sono nel suo cuore, sono tra le sue mani, sono con lui. Quindi via ogni paura, ma sempre tanta fiducia. Cerchiamo di dare un senso, un significato a tutte le parole. È un tentativo, poi possiamo anche noi abituarci un po' alla volta. Padre nostro, quel nostro, è il Padre di ciascuno e di tutti noi, perché siamo tutti fratelli e sorelle in Gesù. Quindi quando diciamo Padre nostro, nostro, quel nostro cuore si deve aprire e amare tutti, perché tutti siamo figli dello stesso Padre, il quale ci ama tutti e ciascuno di un amore infinito e immenso. Che sei nei cieli. Il Padre è dappertutto, perché Lui ha creato l'universo per noi, Suoi figli. E allora cerchiamo di vedere la bellezza dell'universo, della natura, del cielo, della terra, eccetera, e di dare lode al Signore vivendo tutte le relazioni che possiamo avere, ecco, con quello che ci circonda. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Chiediamo che Dio sia messo al centro della nostra vita e che tutte le nostre azioni siano una santificazione del suo nome, un compimento della sua volontà e una attualizzazione del suo regno. Nella seconda parte del Padre nostro diciamo: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Certamente chiediamo il pane, ecco, materiale, frutto del lavoro, quindi chiediamo un lavoro che ci aiuti, che ci sostenga, sappiamo offrire il nostro lavoro, ma soprattutto dobbiamo credere, chiedere e pensare al pane spirituale. Chi è il pane spirituale? È Gesù Cristo, è Gesù Cristo. Quando diciamo dacci oggi il nostro pane quotidiano, diciamo al Padre: Padre, fai in modo che tutti possano conoscere tuo figlio, che tutti possano conoscere e amare tuo figlio, saziarsi della sua parola, del suo pane, l'Eucaristia, tutti, certo, noi cristiani, ma non solo noi cristiani, musulmani, buddisti, gli ebrei, tutti, che tutti si aprono, perché la vera gioia, la vera pace nel mondo è quando tutti crederemo in Gesù. Poi, ecco, c'è il perdono, perdonare i fratelli per essere perdonati dal Signore. Quanto ci è difficile perdonare, ma Gesù è con noi, il suo Spirito è con noi. E allora, fratelli e sorelle, possiamo perdonare solo se stiamo uniti a Gesù. Mettere quindi nella preghiera che facciamo, nel Padre nostro, nell'Ave Maria, nei sacramenti, in tutto quello che facciamo di bello e di buono, mettere quelle persone che non ci amano, che non ci vogliono bene, che sono, tra virgolette, nostri nemici, offrire a loro la nostra preghiera. La preghiera cambia il nostro cuore verso di loro e cambia il loro cuore verso di noi e verso il Signore. E ancora, non abbandonarci alla tentazione. Riconosciamo umilmente, fratelli e sorelle, la nostra fragilità e miseria, ma restando fedeli alla preghiera e ai sacramenti sapremo vincere tutte le tentazioni, perché le tentazioni non supereranno mai le nostre forze. Se siamo soli, cadiamo facilmente. Dobbiamo essere uniti a Gesù. E se siamo uniti a Gesù, anche se capita qualche caduta, abbiamo la possibilità di rialzarci subito. Liberaci dal male, ecco, termina con questa espressione, liberaci dal male. Quanto male c'è attorno a noi e nel nostro cuore, nella nostra famiglia, nella nostra parrocchia, nel nostro paese, dove viviamo, non si parla altro che di guerre, di violenze, di cattiverie. Chiediamo al Signore, ecco, che ci liberi da tutto questo male. Ecco, fratelli e sorelle, è un tentativo. Quando diciamo il Padre nostro tutti insieme, è chiaro che dobbiamo seguire il ritmo, però ecco che la mente e il cuore siano con il Signore, non distratti, non meccanici, pensando chissà che cosa. Quando siamo da soli, 10 minuti per dire questa parola, dando un significato e un senso a ogni parola che è ricchissima, e succederà in noi qualcosa di straordinario, perché questa preghiera di Gesù ci mette in contatto diretto con la Santissima Trinità, con Dio che c'è Papà, con Dio che c'è Fratello Gesù, con Dio che c'è Spirito Santo che è amore, e ci aiuti tanto la Vergine Maria a realizzare tutto ciò. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: eterna.
1: Segno della nostra unione con la vita divina.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Ti accoglici, oh Signore, ti sei gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Invochiamo la tua clemenza, o Signore, celebrando il memoriale della nostra salvezza, questo sacramento del tuo amore sia per noi segno di unità e vincolo di carità. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori
2: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: Cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto renderti grazie e benedire il tuo nome, Padre Santo, Dio di misericordia e di pace. Tu hai voluto che il tuo Figlio, obbediente fino alla morte di croce, ci precedesse sulla via del ritorno a te, termine ultimo di ogni umana attesa. Nell'Eucaristia, testamento del suo amore, egli si fa cibo e bevanda spirituale per il nostro viaggio verso la Pasqua eterna. Con questo pegno della risurrezione finale, partecipiamo nella speranza alla mensa gloriosa del tuo regno e uniti agli angeli e ai santi proclamiamo l'inno della tua lode. Santo, santo, santo, il Signore Dio dell'universo.
2: I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli.
0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza,
1: e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio.

0: Sacerdotale, ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pierantonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Animati dallo Spirito di Gesù e formati al suo divino insegnamento, diciamo con gioia: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione,
0: ma liberaci dal male.
1: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
0: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Scambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio,
0: togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi.
1: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
0: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.

Io sono il pane vivo disceso dal cielo, dice il Signore. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo.

0: Preghiamo. La partecipazione alla tua mensa ci santifichi, o Padre, perché la comunione al corpo e al sangue di Cristo rinsaldi l'unità di tutti i fratelli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome di Cristo risorto, andiamo in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Facciamo il canto, andrò a vederla un dì.

0: ciao, piccola.
1: Stai ascoltando Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Oasi del Mobile. Servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Radio Super, la radio amica.
6: Sono le 19 e 2 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te.

0: Questa è Radio Super. Sono le 23 e 22 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

questa faccia da straniero, ho attraversato la mia vita senza sapere dove andare. È stato il sole dell'estate e mille donne innamorate a maturare la mia età.

questa faccia da straniero, sopra una nave abbandonata, sono arrivato fino a te. E adesso tu sei prigioniera di questa splendida chimera, di questo amore senza

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: È mezzanotte e 32 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: È l'una e tre minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare.

scienza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: È 1:55.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.